Ettinger, sociologo, scrittore, regista cinematografico e televisivo, l'esperto del cinema della mezz'ora italiana oggi.

0: campione.
1: Avete ascoltato Mezz'ora italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione e per la collaborazione con l'appuntamento sulle onde digitali DAB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.